I adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che